0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono? Ci pensa per te. Fammi dormi. Fammi dormi. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te.

1859 muore il vecchio re Borbone e sul trono va suo figlio, 23 anni ancora guaglione.

per sconfiggere il brigantaggio e inaugurare l'emigrazione. Bisogna uccidere il coraggio e Ninconanco è meglio che muore, perché lui è nato Zappaterra e ammazzarlo non è reato. E dopo un colpo di rivoltella l'hanno pure fotografato e la sua